0: Oye sana ozamani.
1: Mabasa amba yonyo machi tatu na maishano.
0: Oye sana ozamani.
1: Okunoradu Mosambiki, Zambezia.

0: Rádio Moçambique, Zambésia.
1: 10:55, Mamitala Mitano, Nozana Vopadua da 11 horas, Munduni Dima Oyesano Zamani, Eji Ali Dima Yowilea, Sabani Mabasa Yoroma Zilivata Dosi Kaishano. Albono Angene, Hankuela Mchitowe, Yobanton Levelo, Sabani Dimejilo Kapoliwa Sika.

0: Sono nyama zina, zina kumbuga, kuri makolo watu, ankaru zaife, ali abale watu.
1: Abale watu ife, ali
0: kumuti, ali kumuti, ali kumuti, ali kumuti, ali kumuti.

dire à l'île. Mbola rakala vampando, adaona jiguru javantu, chilikubwela bote robo, ndodo zilikumanja. Sono wakalu, aliyagali yagali, ambawala dadie, nditowa ine.

0: Vai! Vale wanga! Vale wanga! Vale wanga! Taima bomwe boye! Vale wanga! Vantu vandikamba nawo! Vale wanga! Iwo satawe! Vale wanga! Yeah!
1: Hambuza ndali amali!
0: Kuri mbale wanga!
1: Vale wanga!
0: Vale wanga! Abale nkuku idaona mmena mbawala datawira tukudaliliga mugamu nkuku ida kalandi mantra so ida ganiza nzaluzina zoka uza bwezi lage nkanga kuchireko alim.